0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: No, è il foglio che Figaro mi scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
0: Che passò mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, qui non viene bene.
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero,

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su.

0: fosse Cherubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo e Figaro, a lui non devi dir nulla, invece tua vuoi andarci o meno.

e disse: va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito se la troverai sola, si trecca.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e salò

0: Bella,
1: maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

figlio senza mi gruppo. Vai via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

voi, signore? Non dico niente. Certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta

0: Riposate, pezzose ragazze, rinfrescatevi, peggio vi incontra. Tornerete fra pesco nei pazzi, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: che ti cada la testa.
1: Quel vasetto mi passerà un lato, che bisogno c'è per lo dotare.
0: C'è un bello soffarlo che tocca.
1: Quel vasetto mi passerà un lato,
0: la bricola.
1: Che bisogno c'è per lo dotare.
0: C'è un bello soffarlo che tocca. Bravi su, gli altri voi, noi.

0: il dritto non è più. Cosa si brama?
1: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora e voi tocca costecchio vostro dono, illibata serbo, copri di questa simbolo d'onesta, candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto de mio.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendermi e pian felici. Marcellina si trovi.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Vide la vittoria, io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Giochiamo!
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non fargli tutto questo alle vostre pelle!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come ci ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi. Io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

Sentite, va combatte. Apri, io tremo. Apri, dico. Apri. Apri, per togliermi il trico. Vado a

0: balcone.
1: Che ne dite, mio ben, so far pulito?
2: Signor, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffo il caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser paesana.

0: che non vorreste.
1: Alfine ingannato restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo.
2: Ci vuol giudizio.
0: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
0: Sei tu, masetto?
3: Appunto quello, e tu?
0: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni. Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quello senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costo.

0: mio di quell'impegno che del mio appartamento.
1: C'è possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

nel terzo incontro dubitar si potrebbe. Una sua figlia vol Roma sul mio soglio e a pagarla conviene. Al tuo sunis

0: E bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. E tardi? Ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Le porelle!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
1: Via, via, vien qua, vien qua.
0: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai.
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te.
2: Va bene.
1: Per la mano e salò.

0: Bella,
1: maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere Aragi della Luna.
1: Leggi, dico!

0: mi sposate verso sa ragazze, rinfrescate mi peggio vino. Non erete fra pesco nei pazzi, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare in chiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino.
1: Anche!
2: Acco saveggio!
3: Crude stella!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Caderno, poti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: Avrà il senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di...